dolce d'impesta, digi la vida, soggente anelli a spambila, sotto a un sole assente, hasta che io te rente, adiulo ti accudra.